0: certo cercherete quel bel fior di fanciulla.
1: Dice proprio così?
0: Sì, così dice. Ma se ad ogni momento
1: taccio, taccio, addio nulla.